quando una sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice uè, cos'è, cos'è, cos'è sto funghi cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa e piano, piano, piano, trasa, trasa dindo core, cresce amore mio per te.